0: La emisora que copian las otras emisoras.
1: Humildes y de barrio.
2: Critican y critican, y cuando me ven personal se van en gálgara. Calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara tra calgara t